0: Le hit di tutti i decenni, ora su Radio Club.
1: Sono le 3 in punto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la vai?

0: Young Music, Young People, Radio Club.
1: I nuovi successi, ogni giorno, ogni ora su Club.
2: Sono le 3 e 59 minuti.
3: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: Radio Club, Young Music, Young People.
1: DJ Shorty, up in the club.

0: fai oscillare le onde radio. Alza il volume di Radio Club.
1: Sono le 5 in punto. Attenzione!

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: Radio Club in Valle d'Aosta l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA.

Questa è Radio Club. Sono le 6:01. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la va.

0: entra nel mondo dell'alchimia musicale. Resta su Radio Club.
1: Sono le 7 e 3 minuti.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che vi augurano una buona domenica. Ariete, in amore la possessività è davvero ingiustificata. Una questione in famiglia può essere irritante, mentre l'agenda lavorativa è ben organizzata e questo aiuta soprattutto chi lavora in proprio. Toro, insieme al partner è possibile parlare di argomenti delicati. Durante la giornata i single possono essere molto sensibili. Chi lavora in proprio può ricevere degli ottimi consigli. Gemelli, in questo periodo il cuore è veramente deluso. Chi fa parte di una coppia è più disordinato del solito, soprattutto nelle emozioni e nei sentimenti. La sfera professionale risulta essere però soddisfacente. Cancro, chi è solo da tempo è giocoso e ha voglia di flirtare. Chi fa parte di una coppia invece può essere abbastanza riflessivo e

0: da realizzare nel lavoro sono davvero tante. Iniziate con una. Leone, per la relazione amorosa è un momento un po' negativo. Cercate di curare soprattutto la complicità. In ambito lavorativo invece lo stress può portare a dei leggeri malesseri. Cercate di riposare di più. Vergine, la serenità può finalmente tornare in amore. Tensioni invece in ambito familiare. Il lavoro può regalare delle opportunità interessanti, da cogliere con fiducia e coraggio. Bilancia, sul fronte dei sentimenti l'atmosfera è davvero calda. I cuori solitari possono affrontare una questione economica. Con molta cura è necessario esaminare i nuovi progetti lavorativi. Scorpione, la passione nei confronti del partner può crescere velocemente. Chi cerca l'amore può recuperare la vitalità, mentre in campo lavorativo la capacità di comunicare sarà la chiave vincente. Sagittario, un chiarimento sincero con il partner è auspicabile oggi. Le incomprensioni anche con gli amici possono essere risolte facilmente con rispetto e sincerità. In modo dinamico si può affrontare invece la sfera professionale. Capricorno, la giornata può favorire alcuni incontri molto stimolanti. Chi lavora in proprio può realizzare dei progetti ambiziosi. In questo periodo è possibile anche ritrovare maggiore equilibrio interiore. Acquario, chi cerca l'amore deve evitare le polemiche inutili. In questo momento la salute ha bisogno di qualche attenzione in più da parte vostra. Chi lavora in proprio può ottenere grande successo. Pesci, per fare delle conoscenze interessanti è un periodo favorevole. Il desiderio di libertà risulta essere molto forte. In ambito lavorativo si possono esplorare dei percorsi tutti nuovi. Oggi vi saluto con le parole di Franklin Pierce Adams. Lo stupore, piuttosto che il dubbio, è la fonte della conoscenza. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Club. Radio Club.
3: David Guetta e Kim Petras. When We Were Young.

0: Radio Club, la cura contro la noia.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Super Trailers.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Radio Club.
12: Radio Club.
13: Dua Lipa. Don't Start Now.

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Domenica 24 maggio 2026 è il 144esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.42 e tramonta alle 20.32. I santi del giorno sono Santa Amalia, San Vincenzo di Lerino e Santa Giovanna. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 24 maggio del 1844 Samuel Morse inaugura la prima linea telegrafica elettrica, inviando un messaggio da Washington a Baltimora. È il primo messaggio della storia delle telecomunicazioni. Nel 1883 il ponte di Brooklyn viene aperto al traffico dopo 14 anni di costruzione. Capolavoro di ingegneria civile realizzato interamente in acciaio, per 20 anni è stato il ponte sospeso più lungo del mondo. Cerniera tra la New York antica e quella moderna, è diventato col tempo un simbolo incontrastato e il miglior punto d'osservazione dello skyline di Manhattan. Nel 1915 l'Italia entra in guerra al fianco di Francia, Gran Bretagna e Impero Russo. Dall'altopiano di Asiago parte un primo colpo di cannone verso le fortezze austriache situate sulla piana di Vezzena. L'Italia inizia ufficialmente le operazioni militari nella Prima Guerra Mondiale. E nel 2019 milioni di studenti in tutto il mondo scendono in piazza per il secondo sciopero globale per il clima, promosso dai gruppi di Fridays for Future e dall'attivista svedese Greta Thunberg. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 24 maggio del 1956 a Lugano in Svizzera si tiene il primo Eurovision Song Contest. Nel 1978 Alan Sorrenti è primo in classifica con Figli delle Stelle e nel 2011 Mango lancia l'album La Terra degli Aquiloni. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo il grande Edoardo De Filippo, nato a Napoli il 24 maggio 1900 e scomparso a Roma il 31 ottobre 1984. Il più grande drammaturgo italiano del secondo Novecento e tra i pochissimi ad essere rappresentato anche all'estero. Ricordiamo anche Ilaria Alpi, nata a Roma il 24 maggio 1961 e scomparsa a Mogadiscio il 20 marzo 1994. È stata una giornalista Rai e inviata di guerra, assassinata a Mogadiscio insieme al suo cineoperatore Miran Hrovatin. La sua scomparsa rimane uno dei grandi misteri irrisolti della storia d'Italia. Compie oggi 85 anni Bob Dylan. Il menestrello di Duluth, dal nome della città del Minnesota che gli ha dato i natali, non è solo uno dei mostri sacri della musica mondiale, ma un'icona culturale evergreen. Spegne 39 candeline il tennista italiano Fabio Fognini. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 24 maggio 1543 di Niccolò Copernico, l'artefice della rivoluzione astronomica che, mettendo in discussione il sapere scientifico di un millennio e mezzo, indicò la giusta via per svelare i meccanismi dell'universo. Nel 2023 ci lasciava Tina Turner. Conosciuta come la tigre del rock, è stata una star della musica mondiale, con più di mezzo secolo di carriera alle spalle e circa 100 milioni di dischi venduti. Oggi vi lascio con questo proverbio. Voglia di lavorare, saltami addosso. Lavora tu per me, che io non posso.
1: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
2: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
3: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmino omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
4: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmino omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
5: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
6: Alpicom, tariffe fisse, simmino omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979 Club Rewind.

0: Più musica, meno chiacchiere. Questa è Radio Club. Sono le 8 e 2 minuti.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simino omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simino omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simino omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Lab Rewind. Justin Bieber, What Do You Mean?

0: News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura ai negoziati USA-Iran, gli aspetti finali dell'accordo sono in fase di discussione e verranno annunciati a breve. Lo ha detto Donald Trump in una giornata in cui tutte le parti coinvolte hanno segnalato passi in avanti. Per il Financial Times ci sarebbe una nuova tregua di 60 giorni e alcuni funzionari iraniani parlano di sospensione anche del conflitto in Libano e dello sblocco di 25 miliardi in beni iraniani congelati. Ma i Pasdaran frenano, Trump fa propaganda, dicono Hormuz rimane sotto gestione iraniana. L'annuncio del tycoon è incompleto e incoerente con la realtà. Poi sul nucleare non c'è alcun impegno, ribadiscono. Intanto Parigi mette al bando il ministro israeliano Ben-Gvir per i suoi comportamenti.
1: E un uomo ha aperto il fuoco contro la Casa Bianca, ma è stato neutralizzato dalla sicurezza. Portato in ospedale in condizioni critiche, è morto poco dopo. Ferito anche un passante in gravi condizioni. L'uomo ha aperto il fuoco contro il checkpoint della sicurezza sparando tra i 10 e i 20 colpi. Trump era all'interno della Casa Bianca, che è andata in lockdown per tutta la durata dell'allarme. I giornalisti presenti alla Casa Bianca sono stati radunati nella briefing room. Secondo i media, l'assalitore aveva disturbi mentali ed era convinto di essere Gesù. Era noto al Secret Service e ha violato un precedente ordine giudiziario che gli imponeva di stare alla larga dalla Casa Bianca.
2: La guerra in Ucraina, un attacco missilistico di massa ha colpito Kiev nelle prime ore di stamattina dopo che l'Ucraina aveva avvertito di aspettarsi un importante attacco russo per rappresaglia in seguito all'attacco al dormitorio a Lugansk. Le forze russe hanno colpito Kiev con missili e droni, almeno 10 le potenti esplosioni. Su X circolano numerosi filmati girati da angolazioni diverse che mostrano quelle che sembrano le testate multiple del missile balistico russo a medio raggio che si abbattono al suolo.
1: La politica, oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Numeri che spiegano bene come queste amministrative rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. L'eventuale ballottaggio è il 7 e 8 giugno tra le grandi città Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Nel capoluogo veneto in totale sono 20 le liste depositate per il consiglio comunale e 72 quelle per le municipalità.
2: E siamo alla cronaca. Saranno sottoposte alla custodia cautelare Marin Rosso e Marc Belabriga, la madre e il patrigno che avrebbero abbandonato i due bimbi francesi di 3 e 5 anni in un bosco, qualche chilometro a sud di Lisbona, dopo averli bendati e averli convinti a giocare a nascondino. I due sono accusati di abbandono ed esposizione al pericolo di due minori. All'uomo la procura portoghese ha contestato anche le lesioni personali aggravate. I piccoli rimangono presso la famiglia affidataria che li ha accolti da qualche giorno in attesa degli sviluppi giudiziari.
1: Lo sport in chiusura per il calcio. Nella 38esima e ultima giornata di Serie A, la Lazio chiude con una vittoria casalinga all'Olimpico, 2-1 in rimonta contro il Pisa. Per la Formula 1, George Russell ha conquistato la pole position del Gran Premio del Canada, in programma oggi alle 22 ore italiana. Sul circuito di Montreal, il pilota inglese della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Kimi Antonelli e la McLaren di Lando Norris, terzo. Quarto Oscar Piastri, davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, quinto. Ottava l'altra rossa di Charles Leclerc.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
5: Radio Club.
6: Jasmine Thompson, Adore.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, SIM in omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una SIM in omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, SIM in omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Young Music, Young People, Radio Club, Radio Club.
7: Enzo Saccone, Papà Peo.

0: News.
1: E ora l'appuntamento con la nostra redazione locale per le notizie del giorno.
2: Mabille si prepara a diventare il centro della botanica valdostana, proponendo un fine settimana speciale in cui fiori, cultura e storia si intrecciano dentro una cornice d'eccezione. Questo weekend, sabato 30 e domenica 31 maggio, dalle 10 alle 19, il Parco del Castello apre le porte alla quarta edizione del Marché aux Fleurs. Dietro l'appuntamento c'è il lavoro dell'Assessorato all'Istruzione e Cultura insieme al Comune e all'Associazione Asproflor, una sinergia che porta sul territorio vivaisti nazionali e locali per mettere al centro la cura del verde. I momenti di approfondimento culturale saranno il fulcro delle due giornate. Sabato si parte alle 11 con il naturopata Severino Doppi, pronto a spiegare proprietà e insidie delle piante più note. Domenica, alla stessa ora, il professor Giovanni Barberi Squarotti accompagnerà il pubblico in un viaggio nel simbolismo floreale della letteratura attraverso i secoli con l'intervento dal titolo Dalla vigna di Renzo al giardino dei Finzi Contini. La storia del luogo si potrà scoprire passo dopo passo. Per tutto il fine settimana sono in programma visite accompagnate al castello ogni 30 minuti. Inoltre, la domenica, il passato torna attuale con le scene in abiti settecenteschi del gruppo Historia Subalpina e una masterclass di acquarello en plein air curata da Marcella Pralormo. Spazio anche ai bambini collaboratori didattici. Un appuntamento imperdibile per vivere il territorio a 360 gradi.
3: L'USL della Valle d'Aosta segnala un aumento di truffe telefoniche via SMS. Falsi operatori contattano i cittadini per ottenere dati personali sanitari. È fondamentale ricordarlo: nessuna struttura sanitaria chiede informazioni sensibili al telefono e non invia messaggi con richieste di ricontatto. Davanti a un dubbio, la regola è semplice: non fornire dati, interrompere subito la chiamata e avvisare le forze dell'ordine o un familiare di fiducia. Un'attenzione in più è essenziale soprattutto per gli anziani, spesso presi di mira dai truffatori.
4: Dal 31 maggio al 6 giugno il paese di Fenice ospiterà la 52esima edizione del raduno delle bande musicali valdostane. 18 bande e circa 700 i musicisti attesi nell'area Zantì de Buva. L'edizione 2026 coinciderà con il centenario della Società Filarmonica di Fenice, fondata nel 1926. Per l'occasione sarà eseguita anche un'opera celebrativa inedita del compositore Luciano Feliciani, dedicata alla storia, ai paesaggi e all'identità della comunità di Fenice.
0: FM News.
5: Radio Club.

sempre e ovunque Radio Club. Sono le 9 in punto. Attenzione.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: vita lavorativa è ben organizzata e questo aiuta soprattutto chi lavora in proprio. Toro, insieme al partner è possibile parlare di argomenti delicati. Durante la giornata i single possono essere molto sensibili. Chi lavora in proprio può ricevere degli ottimi consigli. Gemelli, in questo periodo il cuore è veramente deluso. Chi fa parte di una coppia è più disordinato del solito, soprattutto nelle emozioni e nei sentimenti. La sfera professionale risulta essere però soddisfacente. Cancro, chi è solo da tempo è giocoso e ha voglia di flirtare. Chi fa parte di una coppia invece può essere abbastanza riflessivo e introspettivo. Le idee da realizzare nel lavoro sono davvero tante. Iniziate con una. Leone, per la relazione amorosa è un momento un po' negativo. Cercate di curare soprattutto la complicità. In ambito lavorativo invece lo stress può portare a dei leggeri malesseri. Cercate di riposare di più. Vergine, la serenità può finalmente tornare in amore. Tensioni invece in ambito familiare. Il lavoro può regalare delle opportunità interessanti da cogliere con fiducia e coraggio. Bilancia, sul fronte dei sentimenti l'atmosfera è davvero calda. I cuori solitari possono affrontare una questione economica. Con molta cura è necessario esaminare i nuovi progetti lavorativi. Scorpione, la passione nei confronti del partner può crescere velocemente. Chi cerca l'amore può recuperare la vitalità, mentre in campo lavorativo la capacità di comunicare sarà la chiave vincente. Sagittario, un chiarimento sincero con il partner è auspicabile oggi. Le incomprensioni anche con gli amici possono essere risolte facilmente con rispetto e sincerità. In modo dinamico si può affrontare invece la sfera professionale. Capricorno, la giornata può favorire alcuni incontri molto stimolanti. Chi lavora in proprio può realizzare dei progetti ambiziosi. In questo periodo è possibile anche ritrovare maggiore equilibrio interiore. Acquario, chi cerca l'amore deve evitare le polemiche inutili. In questo momento la salute ha bisogno di qualche attenzione in più da parte vostra. Chi lavora in proprio può ottenere grande successo. Pesci, per fare delle conoscenze interessanti è un periodo favorevole. Il desiderio di libertà risulta essere molto forte. In ambito lavorativo si possono esplorare dei percorsi tutti nuovi. Oggi vi saluto con le parole di Franklin Pierce Adams. Lo stupore, piuttosto che il dubbio, è la fonte della conoscenza. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Young Music, Young People, Radio Club.
3: Il Pagante e Fabio Rovazzi. Maranza.

0: Radio Club.
1: Sean Finn, Infinity 2018.
2: Here's my key, philosophy.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Radio Club.
7: Girl in red. Too much. Don't

0: News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura alla politica, oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Numeri che spiegano bene come queste amministrative rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. Eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno tra le grandi città Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Nel capoluogo Veneto in totale sono 20 le liste depositate per il Consiglio Comunale e 72 quelle per le municipalità.
1: I negoziati Stati Uniti-Iran, gli aspetti finali dell'accordo sono in fase di discussione e verranno annunciati a breve, lo ha detto Donald Trump in una giornata in cui tutte le parti coinvolte hanno segnalato passi avanti. Per il Financial Times ci sarebbe una nuova tregua di 60 giorni e alcuni funzionari iraniani parlano di sospensione anche del conflitto in Libano e dello sblocco di 25 miliardi in beni iraniani congelati. Ma i Pasdaran frenano. Trump fa propaganda. Hormuz rimane sotto gestione iraniana. L'annuncio del tycoon è incompleto e incoerente con la realtà, dicono. E sul nucleare non c'è alcun impegno. Intanto Parigi mette al bando il ministro israeliano Ben-Gvir per i suoi comportamenti nei confronti degli attivisti della flottiglia.
2: È stato identificato come Nasir Best, l'aggressore ucciso dalla Secret Service dopo aver aperto il fuoco contro la Casa Bianca. Si tratta di un giovane di 21 anni, già noto alle forze dell'ordine. In almeno due occasioni era stato fermato nei pressi della Casa Bianca dopo comportamenti giudicati preoccupanti. In un caso aveva bloccato una corsia di accesso sostenendo di essere Dio, episodio che aveva portato al suo ricovero all'Istituto Psichiatrico di Washington per una valutazione. Poche settimane più tardi era stato nuovamente arrestato dopo aver tentato di entrare nella struttura. Un giudice gli aveva poi imposto di tenersi lontano dall'area della Casa Bianca.
1: La guerra in Ucraina, almeno un morto e decine di feriti in un attacco missilistico di massa che ha colpito Kiev nelle prime ore di questa mattina, dopo che l'Ucraina aveva avvertito di aspettarsi un importante attacco russo per rappresaglia in seguito all'attacco al dormitorio a Lugansk. Le forze russe hanno colpito Kiev con missili e droni, almeno 10 le potenti esplosioni. Su X circolano numerosi filmati girati da angolazioni diverse che mostrano quelle che sembrano le testate multiple del missile balistico russo a medio raggio che si abbattono al suolo.
2: Siamo alla cronaca, sono in Italia le salme di tutti e 5 i subitaliani morti alle Maldive. La prossima settimana sarà cruciale per stabilire le cause della strage alle profondità marine dell'atollo di Bavu. I corpi sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, dove domani si procederà con le autopsie, dopo che il pubblico ministero di Busto Arsizio, Nadia Calcaterra, su delega della Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, conferirà l'incarico. Il primo esame avverrà sul corpo di Gianluca Benedetti, il capobarca primo tra i sommozzatori scomparsi a essere recuperato.
1: Il cinema vince la Palma d'Oro del 79° Festival di Cannes, Fjord di Christian Mungiu, assegnata dalla giuria presieduta da Park Chan-wook, una storia che ricorda molto quella della famiglia del bosco. Premio speciale della giuria per Minotaur di Zviagintsev, che si rivolge a Putin. Ponete fine alla carneficina. Storico premio alla miglior regia ex aequo per Bola Negra e Fatherland. Migliori attori ex aequo Macchia e Campagne. Palma d'Oro a Barbara Streisand, assente nella cerimonia, che ha inviato un videomessaggio. Il cinema ha la magica capacità di unirci.
2: Con questo è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the track.
5: Mettetevi comodi, alla musica ci pensa Radio Club.
6: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA,

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmino omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmino omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmino omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979
6: Radio Club.
7: Let him march again. Walk to the paradise.

0: News.
1: 24 maggio porta un sole pieno, quasi estivo, che accarezza i pendii e scalda i prati in quota. Le nuvole sono poche, leggere, decorative. È un giorno che profuma di stagione nuova, di passi lenti e panorami che si aprono senza esitazioni.
2: Laura, ti ho trovata seguendo una scia di freschezza. In che corsia siamo?
3: Siamo alla CIDAC, tra i prodotti per la cura della persona, perché qui l'amore per il risparmio ha un profumo inconfondibile.
2: Si sente. Che offerte speciali hai scovato oggi?
3: Il deodorante spray Neutro Roberts a soli 2,39 euro. E guarda, c'è anche il bipack di dentifricio Acqua Fresh Menta Fresca a 1,79 euro.
2: Profumo di pulito e super convenienza. Mettili subito nel carrello. CIDAC.
4: Club Rewind.

0: Young Music, Young People, Radio Club.
1: Flo Rida, Adrenalina.

0: Fai festa a tema nel tuo locale? Scrivici al 351 851 2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
1: Sono le 10 in punto. Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979. Club Rewind.
6: Major Lazer, Feet Sia, Titans.

0: Sia Milemoto. Il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Macna, scooter e moto Kymco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
1: Radio Club, Radio Club.
2: Heim, relationships.

0: FM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La guerra in Ucraina è salito a 4 morti e 60 feriti. Il bilancio del massiccio attacco condotto con droni e missili dall'esercito di Mosca sulla capitale ucraina e la regione di Kiev. Lo riferiscono le autorità ucraine. Il sindaco di Kiev ha dichiarato che 2 persone sono state uccise nella capitale e 56 ferite. Il capo della regione di Kiev ha affermato che anche lì si sono registrati 2 morti e 9 feriti. Secondo il Kiev Independent, oltre 50 missili russi e più di 700 droni sono stati lanciati verso l'Ucraina, prendendo di mira quasi esclusivamente la regione della capitale, in uno dei più grandi attacchi russi dell'ultimo anno. L'azione arriva in seguito all'attacco al dormitorio a Lugansk, che ha visto un bilancio provvisorio di 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi.
1: Negli Stati Uniti è stato identificato come Nasir Best, l'aggressore ucciso dal Secret Service dopo aver aperto il fuoco contro la Casa Bianca. Si tratta di un giovane di 21 anni, già noto alle forze dell'ordine. In almeno 2 occasioni era stato fermato nei pressi della Casa Bianca dopo comportamenti giudicati preoccupanti. In un caso aveva bloccato una corsia d'accesso sostenendo di essere Dio, episodio che aveva portato al suo ricovero all'istituto psichiatrico di Washington per una valutazione. Poche settimane più tardi era stato nuovamente arrestato dopo aver tentato di entrare nella struttura. Un giudice gli aveva poi imposto di tenersi lontano dall'area della Casa Bianca.
2: I negoziati USA-Iran, gli aspetti finali dell'accordo sono in fase di discussione e verranno annunciati a breve. Lo ha detto Donald Trump in una giornata in cui tutte le parti coinvolte hanno segnalato passi in avanti. Per il Financial Times ci sarebbe una nuova tregua di 60 giorni. Alcuni funzionari iraniani parlano di sospensione anche del conflitto in Libano e dello sblocco di 25 miliardi di beni iraniani congelati. Ma i Pasdaran frenano, Trump fa propaganda, Hormuz rimane sotto la gestione iraniana, l'annuncio del tycoon è incompleto e incoerente con la realtà, dicono, e sul nucleare non c'è alcun impegno. Intanto Parigi mette al bando il ministro israeliano Ben-Gvir per i suoi comportamenti inqualificabili.
1: La cronaca: saranno sottoposti alla custodia cautelare Marine Rousseau e Marc Balabriga, la madre e il patrigno, che avrebbero abbandonato i 2 bimbi francesi di 3 e 5 anni in un bosco qualche chilometro a sud di Lisbona, dopo averli benedetti e averli convinti a giocare a nascondino. I 2 sono accusati di abbandono ed esposizione al pericolo di 2 minori. All'uomo la procura portoghese ha contestato anche le lesioni personali aggravate. I piccoli rimangono presso la famiglia affidataria che li ha accolti da qualche giorno, in attesa degli sviluppi giudiziari.
2: La politica: oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi, numeri che spiegano bene come queste amministrative rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. L'eventuale ballottaggio il 7-8 giugno tra le grandi città Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Nel capoluogo Veneto in totale sono 20 le liste depositate per il Consiglio Comunale, 72 quelle per le municipalità.
1: Voltiamo pagina e il Papa dà la scossa alla terra dei fuochi. Va scardinata una cultura del privilegio, della prepotenza, del non rendere conto, che troppo male ha fatto a questa terra, come a molte altre regioni d'Italia e del mondo, dice Leone. Una visita breve ma di grande intensità per portare la sua vicinanza a quella zona dove negli anni sono state sversate e bruciate tonnellate di rifiuti che oggi la gente paga in inquinamento ambientale.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
0: Young Music, Young People, Radio Club.
5: Drillionaire feature Anna, Laza, Tony F, Benny Benassi, Fashion.

0: Sai qual è la coppia più inseparabile del momento?
1: Tu e lo shopping?
0: No! L'ammorbidente e il detersivo Monamour Blue Mare. Stesso profumo, stessa convenienza, stesso prezzo. Li puoi trovare alla CIDAC a soli 2,99€ l'uno. Una combo così fa innamorare anche il bucato.
1: E il portafoglio ringrazia.
2: CIDAC, CIDAC!
3: Radio Club. R3 Hab. All around the world.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: FM News. Bentornati all'appuntamento con le notizie del giorno della Valle d'Aosta.
7: Mabil si prepara a diventare il centro della botanica valdostana, proponendo un fine settimana speciale in cui fiori, cultura e storia si intrecciano dentro una cornice d'eccezione. Questo weekend, sabato 30 e domenica 31 maggio, dalle 10 alle 19, il Parco del Castello apre le porte alla quarta edizione del Marché aux Fleurs. Dietro l'appuntamento c'è il lavoro dell'assessorato all'istruzione e cultura insieme al Comune e all'associazione Asproflor, una sinergia che porta sul territorio vivaisti nazionali e locali per mettere al centro la cura del verde. I momenti di approfondimento culturale saranno il fulcro delle due giornate. Sabato si parte alle 11 con il naturopata Severino Doppi, pronto a spiegare proprietà e insidie delle piante più note. Domenica, alla stessa ora, il professor Giovanni Barberi Squarotti accompagnerà il pubblico in un viaggio nel simbolismo floreale della letteratura attraverso i secoli con intervento dal titolo Dalla vigna di Renzo al giardino dei Finzi Contini. La storia del luogo si potrà scoprire passo dopo passo. Per tutto il fine settimana sono in programma visite accompagnate al castello ogni 30 minuti. Inoltre la domenica il passato torna attuale con le scene in abiti settecenteschi del gruppo Istoria Subalpina e una masterclass di acquarello en plein air curata da Marcella Pralormo. Spazio anche ai bambini con laboratori didattici. Un appuntamento imperdibile per vivere il territorio a 360 gradi.
8: L'USL della Valle d'Aosta segnala un aumento di truffe telefoniche via SMS. Falsi operatori contattano i cittadini per ottenere dati personali sanitari. È fondamentale ricordarlo, nessuna struttura sanitaria chiede informazioni sensibili al telefono e non invia messaggi con richieste di ricontatto. Davanti a un dubbio la regola è semplice: non fornire dati, interrompere subito la chiamata e avvisare le forze dell'ordine o un familiare di fiducia. Un'attenzione in più è essenziale soprattutto per gli anziani, spesso presi di mira dai truffatori.
9: Dal 31 maggio al 6 giugno il paese di Fenis ospiterà la 52esima edizione del raduno delle bande musicali valdostane. 18 bande e circa 700 i musicisti attesi nell'area Zantide Buva. L'edizione 2026 coinciderà con il centenario della Società Filarmonica di Fenis, fondata nel 1926. Per l'occasione sarà eseguita anche un'opera celebrativa inedita del compositore Luciano Feliciani, dedicata alla storia, ai paesaggi e all'identità della comunità di Fenis.
6: FM News. Lab Rewind.
10: No app. F this up. Oh. Show me.

0: Feste a tema nel tuo locale? Scrivici al 351-851-2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
1: Sono le 11 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA.

0: le news.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Mosca scatena l'inferno di fuoco su Kiev. 600 droni e 90 missili. È salito a 4 morti e 60 feriti. Bilancio provvisorio del massiccio attacco dell'esercito di Mosca sulla capitale ucraina e la regione di Kiev. Missili e droni russi sono stati lanciati prendendo di mira quasi esclusivamente la regione della capitale in uno dei più grandi attacchi russi dell'ultimo anno. L'azione arriva in seguito all'attacco al dormitorio a Lugansk che ha visto un bilancio provvisorio di 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi.
1: I negoziati Stati Uniti-Iran, l'accordo è pronto, lo stretto di Hormuz riaprirà, così Donald Trump a proposito dei passi avanti nei colloqui di pace. Sarebbe pronta una nuova tregua di 60 giorni. Alcuni funzionari iraniani parlano di sospensione anche del conflitto in Libano e dello sblocco di 25 miliardi in beni iraniani congelati. Ma i Pashdaran frenano, Trump fa propaganda. Hormuz rimane sotto gestione iraniana, l'annuncio del tycoon è incompleto e incoerente con la realtà, dicono, e sul nucleare non c'è alcun impegno.
2: Intanto è stato identificato come Nasir Best, l'aggressore ucciso dal Secret Service dopo aver aperto il fuoco contro la Casa Bianca. Si tratta di un giovane di 21 anni, già noto alle forze dell'ordine. In almeno due occasioni l'anno scorso era stato fermato nei pressi della Casa Bianca dopo comportamenti giudicati preoccupanti. In un caso aveva bloccato una corsia d'accesso sostenendo di essere Dio, episodio che aveva portato al suo ricovero all'istituto psichiatrico di Washington per una valutazione. Poche settimane più tardi era stato nuovamente arrestato dopo aver tentato di entrare nella struttura. Un giudice gli aveva dunque imposto di tenersi lontano dall'area della Casa Bianca.
1: La cronaca, sono in Italia le salme di tutti e cinque sub-italiani morti alle Maldive. La prossima settimana sarà cruciale per stabilire le cause della strage alle profondità marine dell'atollo di Vabu. I corpi sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, dove domani si procederà con le autopsie, dopo che il pubblico ministero di Busto Arsizio, su delega della Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, conferirà l'incarico. Il primo esame verrà sul corpo di Gianluca Benedetti, il capo barca, primo tra i sommozzatori scomparsi ad essere recuperato.
2: Parliamo di cinema. Vince la Palma d'Oro del 79esimo Festival di Cannes Fjord di Christian Mungiu, assegnata dalla giuria presieduta da Park Chan-wook. Una storia che ricorda molto quella della famiglia del Bosco. Premio speciale della giuria per Minotaur di Zyagin Tsev, che si rivolge a Putin: ponete fine alla carneficina. Storico premio alla miglior regia ex aequo per Bola Negra e Fatherland, migliori attori ex aequo Macchie e Campagne. Palma d'onore a Barbara Streisand, assente alla cerimonia, che ha inviato un video messaggio: il cinema ha la magica capacità di unirci.
1: Tennis al Vieldro, Roland Garros, 4 gli italiani in campo oggi. Lucia Bronzetti, 27 anni, numero 178 WTA, è alla quinta presenza nel tabellone principale dello slam francese, dove non ha mai vinto un match. In campo anche Federico Cina, giocherà il suo primo match in carriera nel tabellone principale di uno slam. Nel terzo match sarà di scena Mattia Bellucci, numero 72 ATP, che inaugura la sua terza partecipazione al Roland Garros con l'obiettivo di superare per la prima volta un turno. Inserito nell'ultimo quarto, Bellucci giocherà l'esordio contro il francese Alice. Infine Lorenzo Sonigo, numero 69 ATP. Il torinese, all'ottava partecipazione consecutiva a Parigi, dove ha raggiunto due volte gli ottavi, esordirà contro il qualificato francese Herbert, numero 223 del ranking, mai affrontato in carriera.
2: Con questo è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: Lo sai che se sei un bar o un ristorante e ascolti Radio Club hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351 851 2371.
0: Attenzione!

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Laura, ti ho trovata seguendo una scia di freschezza. In che corsia siamo?
1: Siamo alla CIDAC, tra i prodotti per la cura della persona, perché qui l'amore per il risparmio ha un profumo inconfondibile.
0: Si sente. Che offerte speciali hai scovato oggi?
1: Il deodorante spray Neutro Roberts a soli 2,39 euro. E guarda, c'è anche il bipack di dentifricio Acqua Fresh Menta Fresca a 1,79 euro.
0: Profumo di pulito e super convenienza. Mettili subito nel carrello. CIDAC.
2: People just wanna have fun. Radio Club.
3: Gigi D'Agostino, Noisemaker Theme.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
5: Pronti? Azione!
6: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
5: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
8: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
9: Ah, ma ancora? Ma non se ne può più!
10: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmino omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
11: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmino omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
12: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
13: Alpicom, tariffe fisse, simmino omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979. Club Rewind.
14: Lady Gaga, Up

0: FM News.
1: 24 maggio porta un sole pieno, quasi estivo, che accarezza i pendii e scalda i prati in quota. Le nuvole sono poche, leggere, decorative. È un giorno che profuma di stagione nuova, di passi lenti e panorami che si aprono senza esitazioni.
0: Radio Club.
2: Alok, hear me tonight.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, SIM in omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una SIM in omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, SIM in omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Lab Rewind. Katy Perry, E.T.

0: Trio. Tu la pensi? Noi la suoniamo. Radio Club.
1: Sono le 12 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Assia Milemoto. Il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter e moto Kinco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
1: Club Rewind. Justin Bieber. Friends.

0: News.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Stati Uniti e Iran sono prossimi alla firma dell'accordo, lo riferiscono funzionari statunitensi. L'intesa prevede una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, durante la quale lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto. L'Iran potrebbe vendere liberamente il petrolio e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano. Tuttavia non è chiaro se ciò porterà a un accordo di pace duraturo che affronti anche le richieste di Trump in materia nucleare. L'intesa fermerebbe anche la guerra di Israele nel Libano, aspetto che avrebbe preoccupato il premier Netanyahu, che ha convocato per questa sera una riunione di gabinetto.
1: Mosca scatena l'inferno di fuoco su Kiev, 600 droni e 90 missili. Salito a 4 morti e 60 feriti il bilancio del massiccio attacco dell'esercito di Mosca sulla capitale ucraina e la regione di Kiev. Missili e droni russi sono stati lanciati prendendo di mira quasi esclusivamente la regione della capitale, in uno dei più grandi attacchi russi dell'ultimo anno. L'azione arriva in seguito all'attacco al dormitorio a Lugansk, che ha visto un bilancio provvisorio di 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi.
2: La politica: oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali, quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Numeri che spiegano bene come le amministrative di questo maggio rappresentino un test importante per le forze politiche, dopo il referendum sulla riforma della giustizia. L'eventuale ballottaggio sarà il 7-8 giugno. Tra le grandi città c'è Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Nel capoluogo Veneto in totale sono 20 le liste depositate per il Consiglio Comunale e 72 quelle per le municipalità.
1: Corsa contro il tempo per l'emergenza Ebola in Congo. I team di Medici Senza Frontiere stanno lavorando giorno e notte ad una risposta d'emergenza su larga scala all'epidemia di Ebola nell'est della Repubblica Democratica del Congo. E quanto indica un comunicato dell'organizzazione umanitaria, che spiega come l'intervento si stia svolgendo in stretta collaborazione con le autorità sanitarie congolesi e con altri partner, inclusa l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha causato oltre 200 morti su 867 casi sospetti.
2: La cronaca ci porta a Catania, dove un motociclista alla guida senza casco non si è fermato all'alto della polizia locale per sfuggire al fermo, ha investito un agente procurandogli traumi. Il giovane è stato poi individuato grazie alle immagini di videosorveglianza e alle indagini dei vigili urbani. Alcune ore dopo, il motociclista, un 21enne, assistito da un legale, si è presentato al comando della polizia municipale. Ha ammesso le sue responsabilità ed è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale, fuga pericolosa e lesioni personali.
1: Tecnologia: cresce l'utilizzo di ChatGPT in Italia e con esso il consumo di elettricità necessario a far muovere le infrastrutture che gestiscono l'intelligenza artificiale. Gli analisti di Best Brokers hanno stilato un report che pone il nostro paese al quinto posto in Europa per l'uso del chatbot di OpenAI, con circa 37 milioni di visite mensili. Prima di noi solo Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. Considerando l'attuale quota di traffico italiano verso il sito e l'app mobile di ChatGPT, pari a quasi il 2,19% del globale, gli analisti stimano che ogni italiano invii in media 55 richieste al mese a ChatGPT, per un totale di 2,14 miliardi sulla popolazione nazionale.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979. Radio Club.

0: RTM News.
1: Bentornati all'appuntamento con le notizie del giorno della Valle d'Aosta.
2: Mabille si prepara a diventare il centro della botanica valdostana, proponendo un fine settimana speciale in cui fiori, cultura e storia si intrecciano dentro una cornice d'eccezione. Questo weekend, sabato 30 e domenica 31 maggio, dalle 10 alle 19, il Parco del Castello apre le porte alla quarta edizione del Marché aux Fleurs. Dietro l'appuntamento c'è il lavoro dell'assessorato all'istruzione e cultura insieme al comune e all'associazione Asproflor, una sinergia che porta sul territorio vivaisti nazionali e locali per mettere al centro la cura del verde. I momenti di approfondimento culturale saranno il fulcro delle due giornate. Sabato si parte alle 11 con il naturopata Severino Doppi, pronto a spiegare proprietà e insidie delle piante più note. Domenica, alla stessa ora, il professor Giovanni Barberi Squarotti accompagnerà il pubblico in un viaggio nel simbolismo floreale della letteratura attraverso i secoli con l'intervento dal titolo Dalla vigna di Renzo al giardino dei Finzi Contini. La storia del luogo si potrà scoprire passo dopo passo. Per tutto il fine settimana sono in programma visite accompagnate al castello ogni 30 minuti. Inoltre, la domenica, il passato torna attuale con le scene in abiti settecenteschi del gruppo Istoria Subalpina e una masterclass di acquarello en plein air curata da Marcella Pralormo. Spazio anche ai bambini con laboratori didattici. Un appuntamento imperdibile per vivere il territorio a 360 gradi.
3: L'USL della Valle d'Aosta segnala un aumento di truffe telefoniche via SMS. Falsi operatori contattano i cittadini per ottenere dati personali sanitari. È fondamentale ricordarlo: nessuna struttura sanitaria chiede informazioni sensibili al telefono e non invia messaggi con richieste di ricontatto. Davanti a un dubbio, la regola è semplice: non fornire dati, interrompere subito la chiamata e avvisare le forze dell'ordine o un familiare di fiducia. Un'attenzione in più è essenziale soprattutto per gli anziani, spesso presi di mira dai truffatori.
4: Dal 31 maggio al 6 giugno il paese di Fenis ospiterà la 52esima edizione del raduno delle bande musicali valdostane. 18 bande e circa 700 i musicisti attesi nell'area Zantide Buva. L'edizione 2026 coinciderà con il centenario della Società Filarmonica di Fenis, fondata nel 1926. Per l'occasione sarà eseguita anche un'opera celebrativa inedita del compositore Luciano Feliciani, dedicata alla storia, ai paesaggi e all'identità della comunità di Fenis.
0: FM News. Club Rewind.
5: Marshmallow Juice World. Bye bye.

0: Musica e divertimento. Sei su Radio Club.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo.

0: Laura, ti ho trovata seguendo una scia di freschezza. In che corsia siamo?
1: Siamo alla CIDAC, tra i prodotti per la cura della persona, perché qui l'amore per il risparmio ha un profumo inconfondibile.
0: Ah, si sente! Che offerte speciali hai scovato oggi?
1: Il deodorante spray Neutro Roberts a soli 2,39 euro. E guarda, c'è anche il bipack di dentifricio acqua fresh menta fresca a 1,79 euro.
0: Profumo di pulito e super convenienza. Mettili subito nel carrello. CIDAC, CIDAC.

0: FM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La politica. Oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Alle 12 l'affluenza al voto per le amministrative è stata del 14,73%. Il dato delle precedenti elezioni era del 15,75%. Quasi 750 i comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Numeri che spiegano bene come le amministrative di questo maggio rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. Eventuale ballottaggio il 7-8 giugno tra le grandi città Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina.
1: Stati Uniti e Iran sono prossimi alla firma dell'accordo, lo riferiscono funzionari statunitensi. L'intesa prevede una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, durante la quale lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto. L'Iran potrebbe vendere liberamente il petrolio e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano. Tuttavia non è chiaro se ciò porterà a un accordo di pace duraturo che affronti anche la richiesta di Trump in materia nucleare. L'intesa fermerebbe anche la guerra di Israele nel Libano, aspetto che avrebbe preoccupato il premier Netanyahu, che ha convocato per questa sera una riunione di gabinetto.
2: Intanto è stato identificato come Nasir Best, l'aggressore ucciso dal Secret Service dopo aver aperto il fuoco contro la Casa Bianca. Si tratta di un giovane di 21 anni, già noto alle forze dell'ordine. In almeno due occasioni l'anno scorso era stato fermato nei pressi della Casa Bianca dopo comportamenti giudicati preoccupanti. In un caso aveva bloccato una corsia d'accesso sostenendo di essere Dio, episodio che aveva portato il suo ricovero all'istituto psichiatrico di Washington per una valutazione. Poche settimane più tardi era stato nuovamente arrestato dopo aver tentato di entrare nella struttura. Un giudice gli aveva quindi imposto di tenersi lontano dall'area della Casa Bianca.
1: Mosca scatena l'inferno di fuoco su Kiev, 600 droni e 90 missili. Salito a 4 morti e 60 feriti il bilancio del massiccio attacco dell'esercito di Mosca sulla capitale ucraina e la regione di Kiev. Missili e droni russi sono stati lanciati prendendo di mira quasi esclusivamente la regione della capitale, in uno dei più grandi attacchi russi dell'ultimo anno. L'azione arriva in seguito all'attacco al dormitorio a Lugansk, che ha visto un bilancio provvisorio di 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi.
2: Corsa contro il tempo per l'emergenza Ebola in Congo. I team di Medici Senza Frontiere stanno lavorando giorno e notte a una risposta d'emergenza su larga scala nell'est della Repubblica Democratica del Congo. È quanto indica un comunicato dell'organizzazione umanitaria, che spiega come l'intervento si stia svolgendo in stretta collaborazione con le autorità sanitarie congolesi e con altri partner, inclusa l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha causato oltre 200 morti su 867 casi sospetti.
1: Ciclismo: il Giro d'Italia torna a casa a Milano, nella città in cui è nato nel 1909, per la 15ª tappa, ultima frazione prima della settimana conclusiva. La corsa rosa mancava dal capoluogo lombardo dal 2021, quando Filippo Ganna vinse la cronometro e venne incoronato Bernal. I due sono ora compagni di squadra, ma nessuno verrà probabilmente premiato. La frazione è un invito ai velocisti dopo il tappone alpino in Valle d'Aosta, 157 km piatti da Voghera a Milano.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: Ciao, sono Sofì. Ascoltateci anche dal web su www.radio-club.it.
6: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simino omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simino omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simino omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979. Radio Club.
6: Jan Dior, Live Fast, Dine Up.

0: Sai qual è la coppia più inseparabile del momento?
1: Tu e lo shopping?
0: No! L'ammorbidente e il detersivo Mon Amour Blu Mare. Stesso profumo, stessa convenienza, stesso prezzo. Li puoi trovare alla Cidac a soli 2,99€ l'uno. Una combo così fa innamorare anche il bucato.
1: E il portafoglio ringrazia.
2: Cidac, Cidac.
0: Radio Club.
3: Bob Sinclair, Cool Summer.

0: Radio Club, Young Music, Young People.
1: Emoti Man, non sono un santo.

Good music, good vibes. Questa è Radio Club. Sono le 14 e 2 minuti. Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la notte dei verdetti. All'ultima curva la Serie A decreterà le ultime due squadre che approderanno alla Champions League in una finale thriller. Milan e Roma non possono sbagliare rispettivamente contro Cagliari a San Siro e Verona al Bentegodi. La tensione sarà massima con Juve e Como pronte ad approfittare di un loro passo falso. I bianconeri, reduci da una settimana complicata e con tante indiscrezioni dal punto di vista societario, saranno

0: tranquilla e senza più molto da dimostrare. Per Napoli Udinese in campo dal 18 è invece solo una questione di piazzamento. Antonio Conte, già certo della qualificazione in Champions, vuole chiudere solo alle spalle dell'Inter e per farlo ha 2 risultati su 3 a disposizione. Dall'altro canto l'Udinese al momento è decima e può ambire a confermarsi nella parte sinistra della classifica. Il tennis, debutto amaro per Lucia Bronzetti e il Roland Garros. L'avventura parigina dell'azzurra finisce con una sconfitta 6-3-6-1 ad opera della ceca Buzkova. In campo oggi altri 3 italiani. Doppia sfida Italia-Francia per Sonego e Bellucci, opposti a Herbert e Alice. Cina affronta Opelka. Debutto oggi anche per Djokovic, Zverev e Fonseca. Ciclismo, il Giro d'Italia torna a Milano, la sua culla, dove nacque il 13 maggio 1909 in piazzale Loreto, con la tappa più facile dell'edizione 109, la 15ª. Sarà una grande festa con uno spettacolare circuito cittadino da ripetere 4 volte. Tappa completamente piatta, 157 chilometri, con partenza da Voghera alle 13.40. Il leader è Jonas Vingegaard. Formula 1 è il giorno del GP del Canada, stasera alle 22 il via della gara al Gilles Villeneuve di Montreal. Dopo la battaglia al limite nella sprint race ci si attende un'altra sfida tra le Mercedes. Russell scatta dalla pole, mentre il leader del campionato Antonelli è secondo al via. Poi le due McLaren davanti a Lewis Hamilton, ma attenzione alla pioggia, previste precipitazioni. Intanto Max Verstappen continua ad alimentare le voci su un suo possibile addio alla Formula 1. Come riporta l'ANSA, dopo la sprint in Canada, chiusa al 7º posto, il pilota olandese si è reso protagonista di un altro duro sfogo, minacciando un possibile addio nel caso in cui non venissero approvati i nuovi regolamenti sulle Power Unit. Se le cose restano così, le parole di Verstappen, per me è insostenibile. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Club. Who does it if you're all gone?

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmino omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmino omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmino omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Radio Club.
7: Michael Jackson. Love never felt so good.

0: Se ami le moto, il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter e moto Kymco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
1: Lab Rewind. Lajos, Graham Candy, Sunshine.

0: RTM News.
1: Buona domenica dalla redazione.
2: Gli esteri in apertura in seguito alla firma di un accordo preliminare che dovrebbe chiamarsi dichiarazione di Islamabad. Delegazioni di Washington e Teheran potrebbero sostenere un nuovo round di colloqui più approfonditi esattamente il prossimo 5 giugno. E quanto afferma la piattaforma media saudita Al Arabiya sul proprio sito in arabo, citando fonti di alto livello. Il memorandum di intesa preliminare, secondo le stesse fonti, sarà annunciato dal Pakistan, che sta svolgendo funzioni di mediazione senza necessità della presenza delle parti coinvolte.
1: La politica: oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Alle 12 l'affluenza al voto per le amministrative è stata del 14,73%. Il dato delle precedenti elezioni era del 15,75%. Quasi 750 i comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Numeri che spiegano bene come le amministrative del 24-25 maggio rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. L'eventuale ballottaggio il 7-8 giugno tra le grandi città: Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina.
2: La cronaca: prima un concerto, poi fuochi d'artificio e bombe carta in strada per festeggiare la prima comunione di un bambino. E quanto successo a Bagnoli, periferia ovest di Napoli, in cui si è scatenato il terrore dei residenti costretti a rifugiarsi nelle abitazioni e preoccupati per il danneggiamento delle loro auto in strada. Decine le chiamate alle forze dell'ordine. Protagonista della vicenda, secondo i primi accertamenti, una famiglia del quartiere che si era già distinta per un precedente grave atto di violenza compiuto in zona.
1: Mosca scatena l'inferno di fuoco su Kiev: 600 droni e 90 missili. È salito a 4 morti e 60 feriti il bilancio del massiccio attacco dell'esercito di Mosca sulla capitale ucraina e la regione di Kiev. Missili e droni russi sono stati lanciati prendendo di mira quasi esclusivamente la regione della capitale, in uno dei più grandi attacchi russi dell'ultimo anno. L'azione arriva in seguito all'attacco al dormitorio a Lugansk, che ha visto un bilancio provvisorio di 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi.
2: Italiani a favore delle smart city. Da un importante sondaggio emerge che quasi 6 italiani su 10 ritengono prioritario investire in tecnologie digitali per ridurre il caos urbano. Per il 25,9% degli intervistati si deve prima investire in asfalto, segnaletica, manutenzione di strade e infrastrutture, semafori che leggono il traffico, sensori capaci di monitorare i flussi, sistemi digitali che aiutano le città ad adattarsi in tempo reale per la viabilità, la sicurezza e gli spostamenti quotidiani.
1: Picco di caldo al centro-nord tra oggi e martedì. Un vasto anticiclone di origine subtropicale si è ormai insediato stabilmente sul bacino del Mediterraneo, bloccando ogni perturbazione, catapultando l'Italia in un clima prettamente estivo, con temperature che si trovano già diffusamente al di sopra delle medie del periodo e che dovrebbero perdurare fino a fine mese. Le temperature massime supereranno la soglia dei 30 gradi e nei settori più centrali della pianura padana si potrebbero raggiungere i 35 gradi.
2: E questa era l'ultima notizia. A più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata

0: ever.
1: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
2: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
3: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
4: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
5: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
6: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
7: Young Music, Young People. Radio Club.
8: Fatboy Slim. The Rockefeller Skank.

0: RTM News.
1: Torna ora il notiziario locale. Ecco i fatti del giorno.
2: Mabille si prepara a diventare il centro della botanica valdostana, proponendo un fine settimana speciale in cui fiori, cultura e storia si intrecciano dentro una cornice d'eccezione. Questo weekend, sabato 30 e domenica 31 maggio, dalle 10 alle 19, il Parco del Castello apre le porte alla quarta edizione del Marché aux Fleurs. Dietro l'appuntamento c'è il lavoro dell'assessorato all'istruzione e cultura insieme al comune e all'associazione Asproflor, una sinergia che porta sul territorio vivaisti nazionali e locali per mettere al centro la cura del verde. I momenti di approfondimento culturale saranno il fulcro delle due giornate. Sabato si parte alle 11 con il naturopata Severino Doppi, pronto a spiegare proprietà e insidie delle piante più note. Domenica, alla stessa ora, il professor Giovanni Barberi Squarotti accompagnerà il pubblico in un viaggio nel simbolismo floreale della letteratura attraverso i secoli, con l'intervento dal titolo Dalla vigna di Renzo al giardino dei Finzi Contini. La storia del luogo si potrà scoprire passo dopo passo. Per tutto il fine settimana sono in programma visite accompagnate al castello ogni 30 minuti. Inoltre, la domenica, il passato torna attuale con le scene in abiti settecenteschi del gruppo Historia Subalpina e una masterclass di acquarello en plein air curata da Marcella Pralormo. Spazio anche ai bambini collaboratori didattici. Un appuntamento imperdibile per vivere il territorio a 360 gradi.
3: L'USL della Valle d'Aosta segnala un aumento di truffe telefoniche via SMS. Falsi operatori contattano i cittadini per ottenere dati personali sanitari. È fondamentale ricordarlo: nessuna struttura sanitaria chiede informazioni sensibili al telefono e non invia messaggi con richieste di ricontatto. Davanti a un dubbio, la regola è semplice: non fornire dati, interrompere subito la chiamata e avvisare le forze dell'ordine o un familiare di fiducia. Un'attenzione in più è essenziale soprattutto per gli anziani, spesso presi di mira dai truffatori.
4: Dal 31 maggio al 6 giugno il paese di Fenice ospiterà la 52esima edizione del raduno delle bande musicali valdostane. 18 bande e circa 700 i musicisti attesi nell'area Zantì de Buva. L'edizione 2026 coinciderà con il centenario della Società Filarmonica di Fenice, fondata nel 1926. Per l'occasione sarà eseguita anche un'opera celebrativa inedita del compositore Luciano Feliciani, dedicata alla storia, ai paesaggi e all'identità della comunità di Fenice.
0: FM News.
5: Club Rewind.

0: Radio Club, ascolti la tua musica preferita, proprio qui, proprio ora.
1: Sono le 15 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA,

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, SIM in omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una SIM in omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, SIM in omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Young Music, Young People,
7: Radio Club. Baby K, feed Omar Montez. Pa-ti.

0: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con le elezioni amministrative, seggi aperti per gli 894 comuni al voto. Di questi 121 sono comuni superiori a 15.000 abitanti, di cui 18 capoluoghi e 773 comuni pari o inferiori a 15.000 abitanti. Sono oltre 6.600.000 gli italiani chiamati alle urne. Gli elettori dovranno votare per il rinnovo delle giunte e dei consigli comunali e le urne saranno aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Alle ore 12 l'affluenza al voto è stata del 14,73%, in leggero calo rispetto alla consultazione precedente che era al 15,75%.
1: Gli esteri, il potenziale accordo fra Iran e Stati Uniti di cui si discute nelle ultime ore includerà l'impegno dell'Iran a non perseguire un'arma nucleare. Teheran ha accettato di rinunciare alle sue scorte di uranio altamente arricchito, le cui modalità saranno oggetto di ulteriori negoziati nel corso di un periodo di 60 giorni. In questo quadro l'Italia ha espresso la disponibilità a partecipare, una volta concluso il conflitto, a una coalizione internazionale a carattere difensivo per ripristinare la libertà di navigazione nello stretto. Lo afferma il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani.
2: Ancora esteri, massiccio attacco russo su Kiev, 600 droni e 90 missili. I residenti ucraini si sono rifugiati nella metropolitana. La Russia ha utilizzato il missile Oreshnik, 4 morti e almeno 80 i feriti. L'Ucraina si aspettava una risposta all'attacco al dormitorio a Lugansk, dice Zelensky, che aggiunge: missili contro un impianto di approvvigionamento idrico ha incendiato un mercato, ha danneggiato decine di edifici residenziali, ha colpito diverse scuole. Che non resti impunito.
1: Per far fronte alla mancanza di sacerdoti, la diocesi di Verona ha deciso di aprire alle donne e ai laici nella figura di guide pastorali da destinare alle parrocchie. Le parrocchie valorizzano la presenza delle donne nelle nostre comunità, è stato detto all'assemblea diocesana alla presenza del vescovo scaligero Domenico Pompili. Si avvalgono, è stato aggiunto, della facoltà estesa delle donne di esercitare il ministero di lettrice.
2: Per me la Repubblica è. Racconta in pochi secondi che cos'è per te la Repubblica. Posta il tuo video sul sito della Presidenza della Repubblica e insieme celebriamo l'importante anniversario anche sul web e sui social. E questa l'iniziativa lanciata dal Quirinale per gli 80 anni dal referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Vuoi essere anche tu un volto della Repubblica? Bastano pochi secondi di video con te in primo piano e un tuo pensiero su cos'è per te la Repubblica, che cosa rappresenta e ha rappresentato.
1: Torna alla Formula 1 con il Gran Premio del Canada, il Circus fa tappa a Montreal per il quinto appuntamento del Mondiale. Si riparte dal successo di George Russell nella gara sprint di ieri, con tanto di polemiche col compagno di squadra Kimi Antonelli per un contatto al limite. In pole position scatterà proprio il pilota britannico della Mercedes davanti a Lando Norris e all'italiano. Partenza prevista alle 22, ora italiana.
2: E per ora è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo the Track.
4: Radio Club è Young Music, Young People. Young Music, Young People. Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
5: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
0: Super Trailers.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: Sai qual è la coppia più inseparabile del momento?
1: Tu e lo shopping?
0: No! L'ammorbidente e il detersivo Mon Amour Blu Mare. Stesso profumo, stessa convenienza, stesso prezzo. Li puoi trovare alla Cidac a soli 2,99€ l'uno. Una combo così fa innamorare anche il bucato.
1: E il portafoglio ringrazia.
2: Cidac, Cidac.
3: Radio Club. People just wanna have fun.
4: Elodie, go now.

0: Young Music, Young People, Radio Club.
1: Sia Mille Moto. Il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter, moto Kimco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979 Radio Club, Young Music, Young People.

0: Sintonizzati online o in digitale. Radio Club è in FM, ma anche sul web.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Se ami le moto, il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter, moto Kinco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
1: Club Rewind. M&M, sing for the moment.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, SIM in omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una SIM in omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, SIM in omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: FM News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: In apertura le parole di Giorgia Meloni, che ha espresso ferma condanna per il pesante attacco russo che ha colpito nuovamente le infrastrutture civili in Ucraina con 600 droni e 90 missili, 4 morti e almeno 80 i feriti. La nostra solidarietà va alla popolazione ucraina che da oltre 4 anni subisce le drammatiche conseguenze di questa guerra di aggressione. Continueremo a lavorare con determinazione insieme ai partner europei ed internazionali per favorire il percorso verso una pace giusta e duratura. Queste le parole di Giorgia Meloni in una dichiarazione. Poco dopo è arrivato il messaggio da parte del presidente ucraino Zelensky, che ha ringraziato direttamente la nostra premier.
7: Elezioni amministrative, seggi aperti per gli 894 comuni al voto. Di questi 121 sono comuni superiori a 15.000 abitanti, di cui 18 capoluoghi e 773 comuni pari o inferiori a 15.000 abitanti. Sono oltre 6 milioni e 600 mila gli italiani chiamati alle urne. Elettori dovranno votare per il rinnovo delle giunte e dei consigli comunali e le urne saranno aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Alle 12 l'affluenza al voto è stata del 14,73%, in leggero calo rispetto alla consultazione precedente che era al 15,75%.
8: Per far fronte alla mancanza di sacerdoti, la diocesi di Verona ha deciso di aprire alle donne e ai laici nella figura di guide pastorali da destinare alle parrocchie. Le parrocchie valorizzano la presenza delle donne nelle nostre comunità. Queste le parole che sono state pronunciate all'assemblea diocesana alla presenza del vescovo scaligero Domenico Pompili. Si avvalgono, è stato aggiunto, della facoltà estesa alle donne di esercitare il ministero di lettrice.
7: L'agenzia di stampa iraniana Fars, citando le guardie rivoluzionarie, afferma che l'ultimo post di Trump sui social è propaganda e che non è stato preso alcun impegno sul nucleare di Teheran. Lo ha riferito Al Jazeera. Va ricordato che Trump aveva annunciato che i negoziati sul nucleare iraniano sarebbero stati una delle condizioni principali e imprescindibili di qualsiasi accordo. Tuttavia l'Iran non si è impegnato in alcun modo e la questione del nucleare non è stata discussa in questa fase, ha riportato Fars.
8: I team di Medici Senza Frontiere stanno lavorando giorno e notte ad una risposta d'emergenza su larga scala all'epidemia di Ebola nell'est della Repubblica Democratica del Congo. E quanto indica un comunicato dell'organizzazione umanitaria, che spiega come l'intervento si stia svolgendo in stretta collaborazione con le autorità sanitarie congolesi e con altri partner, inclusa l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha causato oltre 200 morti su 867 casi sospetti.
7: Marta Kostiuk ha dedicato la sua vittoria al primo turno del Roland Garros al suo paese, l'Ucraina, rivelando che la casa dei suoi genitori è stata quasi colpita da un missile all'inizio della giornata. La tennista di Kiev ha battuto la russa Oksana Selekneteva 6-2-6-3, iniziando così col piede giusto la sua avventura a Parigi.
8: E questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
6: FM News.
9: La selezione musicale è curata da
10: DJ Rhythm the Track.
11: Radio Club.
12: Charming Horses, Kill the Light.

0: La tua radio preferita, qui e adesso, Radio Club.
1: Sono le 17 e 2 minuti. Attenzione!

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: News.
1: Bentrovati e buona domenica dalla redazione.
2: In apertura le elezioni amministrative, voti annullati ed operazioni di voto sospese per qualche ora in alcune sezioni elettorali del comune di Reggio Calabria per un errore nella consegna delle schede per le circoscrizioni. Nelle sezioni 19, 127 e 16, situate nell'Istituto Tecnico Industriale Panella Valluri, in pieno centro cittadino, per uno scambio di plichi sono state erroneamente consegnate le schede elettorali della seconda circoscrizione Reggio Calabria Est invece che della prima, ovvero Reggio Centro.
1: Giorgia Meloni condanna il pesante attacco lanciato nella notte dalla Russia su Kiev. La nostra solidarietà va alla popolazione ucraina che da oltre 4 anni subisce le drammatiche conseguenze di questa guerra di aggressione, ha detto. E continueremo a lavorare insieme ai partner per una pace giusta e duratura, conclude la Premier.
2: Siamo agli esteri. Benjamin Netanyahu continuerà ad agire contro le minacce in Libano, secondo una fonte israeliana, riporta Sky News, citando la Reuters, mentre i negoziati sembrano procedere in direzione di un potenziale accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran. Il premier israeliano ha detto al presidente americano Donald Trump che manterrà libertà di azione.
1: A Barbiano, paesino di montagna in Alto Adige, una persona è morta dopo essere caduta nelle famose cascate di Barbiano. L'allarme è stato lanciato nella tarda mattinata di oggi per una persona in acqua. I soccorsi giunti sul posto hanno circondato l'area dando via alle ricerche. Il cadavere è stato recuperato. La vittima è un 59enne di Bolzano, sarebbe scivolato in acqua mentre stava percorrendo un sentiero.
2: Ancora cronaca, un uomo si è dato fuoco nel parcheggio dello stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte nel Torinese, ora è in condizioni gravissime con ustioni sul 65% del corpo e al momento la sua prognosi resta riservata. Non è chiaro cosa abbia spinto l'uomo a darsi fuoco. Al momento, tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, ci sarebbero soprattutto motivi personali. Non si tratterebbe però di un dipendente del colosso dell'e-commerce.
1: Arrivano i primi dati della nuova edizione della qualità della vita per fasce d'età del sole 24 ore. Firenze, la provincia italiana dove i bambini vivono meglio, Bolzano conquista il primato nella qualità della vita dei giovani e Trieste guida la classifica dedicata agli anziani. Trento si classifica al secondo posto sia nell'indice generazionale degli anziani che in quello dei giovani, ma al 13° posto in quello dei bambini.
2: E questa era l'ultima notizia, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
5: Su Club ascolti la tua musica preferita, proprio qui, proprio ora.
6: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA,

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simino omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simino omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simino omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.

0: Assia Mille Moto. Il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter, moto Kinco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
1: Laura,

0: seguendo una scia di freschezza. E in che corsia siamo?
1: Siamo alla CIDAC, tra i prodotti per la cura della persona, perché qui l'amore per il risparmio ha un profumo inconfondibile.
0: Oh, si sente! Che offerte speciali hai scovato oggi?
1: Il deodorante spray Neutro Roberts a soli 2,39 euro. E guarda, c'è anche il bipack di dentifricio acqua fresh menta fresca a 1,79 euro.
0: Profumo di pulito e super convenienza. Mettili subito nel carrello. CIDAC.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, l'anticiclone subtropicale rinnova tempo soleggiato e caldo su tutti i settori. Scarsi annuvolamenti diurni sui monti, temperature in ulteriore aumento con massime tra 29 e 34 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature in ascesa con massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 28 gradi.

0: Sai qual è la coppia più inseparabile del momento?
1: Tu e lo shopping?
0: No! L'ammorbidente e il detersivo Mon Amour Blu Mare. Stesso profumo, stessa convenienza, stesso prezzo. Li puoi trovare alla Cidac a soli 2,99€ l'uno. Una combo così fa innamorare anche il bucato.
1: E il portafoglio ringrazia!

0: Radio Club e anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Sono le 18 e 2 minuti. Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979. Radio Club, Young Music, Young People.
6: DJ Herbie, King of Rock. King.

0: News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In apertura alla guerra in Iran, il presidente americano Trump ha dichiarato che il blocco dei porti iraniani a Hormuz rimarrà in vigore fino alla firma dell'accordo. I media parlano di possibili colloqui USA-Iran il 5 giugno dopo l'accordo preliminare. Alcuni funzionari iraniani parlano di sospensione anche del conflitto in Libano e dello sblocco di 25 miliardi in beni iraniani congelati, ma i Pasdaran frenano. Trump fa propaganda, Hormuz rimane sotto gestione iraniana, l'annuncio del tycoon è incompleto e incoerente con la realtà e sul nucleare non c'è alcun impegno.
1: Urne aperte dalle 7 di questa mattina e fino alle 15 di domani in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Alle 12 l'affluenza al voto è del 14,73%, con un leggero calo rispetto al dato precedente del 15,75%. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che coinvolge circa 6,3 milioni di elettori e che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizione.
2: La politica, Forza Italia rilancia sulla giustizia e annuncia in tempi brevi una proposta sulla responsabilità civile dei magistrati. Sono trascorsi 2 mesi dal referendum sulla giustizia che, al di là del risultato deludente, ha evidenziato tante criticità che restano irrisolte. Ancora tutte sul tavolo, scrive su X Enrico Costa, presidente dei deputati di Forza Italia. La strada da intraprendere è quella di intervenire con riforme ordinarie capaci di restituire piena efficienza all'amministrazione della giustizia e di rafforzare le garanzie costituzionali assicurate ai cittadini.
1: La Russia, trovandosi in un vicolo cieco sul campo di battaglia, sta terrorizzando l'Ucraina con attacchi mirati a centri urbani, lo ha detto l'alta rappresentante UE Callas. Atti terroristici riprovevoli, volti a uccidere il maggior numero possibile di civili. L'utilizzo di missili balistici a medio raggio Oreshnik è una tattica politica intimidatoria e un gioco d'azzardo sconsiderato sul filo del rasoio nucleare. Ferma condanna anche dalla Premier Meloni per il pesante attacco russo col progressivo innalzamento del livello degli armamenti utilizzati.
2: La cronaca, Barbiano, paesino di montagna in Alto Adige, una persona è morta dopo essere caduta nelle famose cascate di Barbiano. L'allarme è stato lanciato nella tarda mattinata di oggi, il cadavere è stato recuperato, la vittima è un 59enne di Bolzano, sarebbe scivolato in acqua mentre stava percorrendo un sentiero. A Torrazza Piemonte, nel torinese, invece un uomo si è dato fuoco nel parcheggio di uno stabilimento Amazon, riportando ustioni sul 65% del corpo e al momento la sua prognosi resta riservata. Tra le ipotesi del gesto ci sarebbero motivi personali.
1: Siamo allo sport. Trionfo di Luna Rossa nel match race conclusivo a Cagliari nell'ultima giornata di regate preliminari della America's Cup. L'equipaggio italiano ha battuto il team New Zealand dominando la finale. Piccolo brivido solo nella quarta parte del tracciato per un piccolo errore di Luna Rossa, ma il vantaggio non è mai sceso sotto i 100 metri. Quindi l'ultima boa e la corsa finale in solitudine verso il traguardo, col pubblico di Cagliari pronto a esultare insieme all'equipaggio italiano.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
5: Radio Club.
6: Odin and Fatso. Lauren.

0: RTM News.
1: Si avvicina l'undicesima edizione della Coppa delle Case, la caccia al tesoro magica ospitata al Forte di Bard. L'appuntamento è per martedì 2 giugno, con squadre da 4 a 6 partecipanti impegnate in prove di abilità nel borgo. Le iscrizioni online restano aperte fino alle 21 del 1 giugno, mentre il giorno dell'evento sarà possibile registrarsi dalle 10 alle 13.30. Inclusa nell'iscrizione anche la visita alla mostra Wildlife Photographer of the Year.
2: Il coordinamento Solidarietà Valle d'Aosta ha partecipato al Salone Internazionale del Libro di Torino. Nel fine settimana del 16-17 maggio ha proposto 3 incontri dedicati alle esperienze del volontariato valdostano e ha presentato la nuova guida, pubblicata a 20 anni dall'ultima edizione.
1: Aosta ospita la terza edizione della Grande Invasione, il Festival della Lettura in programma dal 29 al 31 maggio. Il cartellone riunisce autori come Antonio Sellerio, Nicola La Gioia, Antonio Manzini, Benedetta Tobagi, Tiziano Scarpa ed Elena Varvello, insieme all'ospite internazionale Tommy Vieringa. Spazio anche agli esordi con Sofia Assante, Ilaria Camilletti, Alessandra Leva, Sonia Lisco, Michela Panichi e Leonardo Sanpietro.
0: FM News. FM News.
3: Torna ora il notiziario locale. Ecco i fatti del giorno.
4: Mabille si prepara a diventare il centro della botanica valdostana, proponendo un fine settimana speciale in cui fiori, cultura e storia si intrecciano dentro una cornice d'eccezione. Questo weekend, sabato 30 e domenica 31 maggio, dalle 10 alle 19, il Parco del Castello apre le porte alla quarta edizione del Marché aux Fleurs. Dietro l'appuntamento c'è il lavoro dell'Assessorato all'Istruzione e Cultura insieme al Comune e all'Associazione Asproflor, una sinergia che porta sul territorio vivaisti nazionali e locali per mettere al centro la cura del verde. I momenti di approfondimento culturale saranno il fulcro delle due giornate. Sabato si parte alle 11 con il naturopata Severino Doppi, pronto a spiegare proprietà e insidie delle piante più note. Domenica, alla stessa ora, il professor Giovanni Barberi Squarotti accompagnerà il pubblico in un viaggio nel simbolismo floreale della letteratura attraverso i secoli con l'intervento dal titolo Dalla vigna di Renzo al giardino dei Finzi Contini. La storia del luogo si potrà scoprire passo dopo passo. Per tutto il fine settimana sono in programma visite accompagnate al castello ogni 30 minuti. Inoltre, la domenica, il passato torna attuale con le scene in abiti settecenteschi del gruppo Historia Subalpina e una masterclass di acquarello en plein air curata da Marcella Pralormo. Spazio anche ai bambini collaboratori didattici. Un appuntamento imperdibile per vivere il territorio a 360 gradi.
5: L'USL della Valle d'Aosta segnala un aumento di truffe telefoniche via SMS. Falsi operatori contattano i cittadini per ottenere dati personali sanitari. È fondamentale ricordarlo: nessuna struttura sanitaria chiede informazioni sensibili al telefono e non invia messaggi con richieste di ricontatto. Davanti a un dubbio, la regola è semplice: non fornire dati, interrompere subito la chiamata e avvisare le forze dell'ordine o un familiare di fiducia. Un'attenzione in più è essenziale soprattutto per gli anziani, spesso presi di mira dai truffatori.
6: Dal 31 maggio al 6 giugno il paese di Fenice ospiterà la 52esima edizione del raduno delle bande musicali valdostane. 18 bande e circa 700 i musicisti attesi nell'area Zantì de Buva. L'edizione 2026 coinciderà con il centenario della Società Filarmonica di Fenice, fondata nel 1926. Per l'occasione sarà eseguita anche un'opera celebrativa inedita del compositore Luciano Feliciani, dedicata alla storia, ai paesaggi e all'identità della comunità di Fenice.
0: FM News Radio Club.
7: Sam Felt, Rita Ora, Follow Me.

0: 24 ore su 24, 7 giorni su 7, Club è sempre con te.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA,

0: Una domenica dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Serie A si prepara alla notte dei verdetti con l'ultima giornata che si chiude stasera quando si decreteranno le ultime due squadre che approderanno alla prossima Champions League. Milan e Roma non possono sbagliare rispettivamente contro Cagliari e Verona. La tensione sarà massima con Juventus e Como pronte ad approfittare di un passo falso. Il match dei ragazzi di Fabregas si intreccia con la lotta a salvezza che vede ancora coinvolte Cremonese e Lecce, quest'ultimo con un punto di vantaggio sui Lombardi a 90 minuti dal traguardo. Intanto, nell'anticipo del pomeriggio, il Parma ha battuto 1-0 il Sassuolo con gol di Pellegrino. Il Giro d'Italia, Frederik Lavik della Uno Mobility ha vinto sul traguardo di Milano la tappa di oggi della Corsa Rosa. Il corridore scandinavo ha battuto i compagni di fuga Mirko Maestri del Team Polti e Martin Marcellusi della Bardiani. Il gruppo Maglia Rosa è arrivato al traguardo dopo pochi secondi, regolato dal francese Magnier. Il tennis, primi impegni azzurri a Roland Garros. Questa mattina si è interrotta l'avventura di Lucia Bronzetti, sconfitta al primo turno. In campo maschile, in attesa di Sinner, impegnato martedì, e dopo Federico Cina, è in programma la doppia sfida Italia-Francia con Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego, che affrontano Quentin Nalis e Pierre Herbert. Vela, Luna Rossa ha battuto il team New Zealand Principal nel match race conclusivo a Cagliari nelle gare preliminari della Louis Vuitton America's Cup in vista della sfida del 2027 a Napoli. L'equipaggio italiano ha condotto la finale dall'inizio alla fine ed è riuscita ad anticipare i neozelandesi. Il vento costante sui 12-13 nodi ha soffiato su un campo di regata perfetto, confermando Cagliari come uno degli scenari più spettacolari per far volare i velocissimi a C40 e monoscafi Fouling capaci di superare i 40 nodi. La nazionale femminile di pallavolo stringe i tempi della preparazione in vista della Nations League 2026, la cui prima tappa è in programma dal 3 giugno a Brasilia. Dopo il quadrangolare di Genova che si chiude stasera, il CT Julio Velasco ha convocato 17 atlete per due collegiali in programma al centro Pavesi FIBAV di Milano dal 25 al 29 maggio. Il primo gruppo si radunerà domani, mentre il secondo raggiungerà il collegiale mercoledì. Al termine delle attività è previsto il rompete le righe, salvo eventuale partecipazione alla prima tappa della Nations League. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Young Music, Young People. Radio Club.
2: Federico Scavo, feat. Andrea Guzzoletti. Stramp.

0: News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri con la guerra in Iran. La guida suprema Khamenei avrebbe approvato il quadro generale dell'accordo, ma resta ancora da vedere se questo si tradurrà in un accordo definitivo. Intanto, nella sua prima risposta pubblica all'accordo tra Stati Uniti e Iran, il premier israeliano Netanyahu ha invece detto di aver ricevuto rassicurazioni dal presidente Trump sul fatto che il programma nucleare iraniano sarà completamente smantellato, e ha riaffermato il diritto di Israele di difendersi dalle minacce su ogni fronte, incluso il Libano. Per Trump, il blocco navale statunitense rimarrà in vigore a tutti gli effetti fino a quando non sarà raggiunto, certificato e firmato un accordo con l'Iran.
1: Linee aperte dalle 7 di questa mattina fino alle 15 di domani in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. La maggioranza di governo vorrebbe strappare agli avversari Reggio Calabria, mentre il campo largo punta ad espugnare Venezia. Dopo 11 anni consecutivi sotto la guida di Luigi Brugnaro, la Serenissima è rilevante anche per il valore politico di un eventuale passaggio a sinistra. E infatti il capoluogo di regione del Veneto, Fortino della Lega, tuttora inespugnato.
2: Ancora elezioni amministrative, voti annullati ed operazioni di voto sospese per qualche ora in alcune sezioni elettorali del comune di Reggio Calabria per un errore nella consegna delle schede per le circoscrizioni. Delle sezioni 19, 127 e 16, situate nell'Istituto Tecnico Industriale Panella Valluri, in pieno centro cittadino, per uno scambio di plichi sono state erroneamente consegnate le schede elettorali della seconda circoscrizione, Reggio Calabria Est, invece che della prima, ovvero Reggio Centro.
1: Le Maldive si preparano un giro di vite sulle immersioni dopo la morte di 5 sub italiani. Ad anticiparlo il portavoce capo dell'ufficio del presidente Sharef, poche ore dopo il recupero dei corpi e il loro arrivo in Italia. Secondo quanto avrebbe lasciato intendere, si tratterebbe di un netto irrigidimento del regolamento per quanto riguarda la possibilità di compiere il cosiddetto tech wreck diving, le immersioni tecniche all'interno di relitti o spazi angusti.
2: Cambiamo argomento. La Russia, trovandosi in un vicolo cieco sul campo di battaglia, sta terrorizzando l'Ucraina con attacchi mirati ai centri urbani. Lo ha detto l'alta rappresentante UE Kallas. Atti terroristici riprovevoli volti ad uccidere il maggior numero possibile di civili. L'utilizzo di missili balistici a medio raggio Reznik è una tattica politica intimidatoria e un gioco d'azzardo sconsiderato sul filo del rasoio nucleare. Ferma condanna anche della premier Giorgia Meloni per il pesante attacco russo con il progressivo innalzamento del livello degli armamenti utilizzati.
1: Arrivano i primi dati della nuova edizione della qualità della vita per fasce d'età del sole 24 ore. Firenze, la provincia italiana dove i bambini vivono meglio, Bolzano conquista il primato nella qualità della vita dei giovani e Trieste guida la classifica dedicata agli anziani. Trento si classifica al secondo posto sia nell'indice generazionale degli anziani che in quello dei giovani, ma al 13° posto in quello dei bambini.
2: E con questo è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo the Track.
4: La tua colonna sonora è Radio Club.
5: Attenzione!

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
0: Super Trailers.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
6: Radio Club. DJ Licious, Beautiful Liar. On every

0: Lunedì 25 maggio, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Green. La moda sta sperimentando una svolta green. La startup Ruby, fondata dalle gemelle Nick e Leila Mashouf, produce cellulosa biodegradabile al 100% usando anidride carbonica come materia prima, ispirandosi alla fotosintesi naturale. Il processo, che richiede fino a 10 volte meno energia rispetto alla produzione tradizionale, potrebbe così ridurre l'impatto ambientale di un settore che genera milioni di tonnellate di rifiuti tessili ogni anno. Anche altri grandi marchi stanno investendo in tecnologia, aprendo così la strada alla moda sostenibile del prossimo futuro. Inquinamento. Uno studio scientifico ha rivelato che le salviette umide non biodegradabili costituiscono una fonte significativa di inquinamento nei corsi d'acqua, con fino a un quarto delle macroplastiche trovate nei fiumi urbani attribuite proprio a questi prodotti. Le salviette infatti spesso finiscono nei fiumi soprattutto attraverso gli scarichi fognari e con il tempo si frammentano in microplastiche che persistono nell'ambiente minacciando la vita acquatica. E non solo. Gli esperti sottolineano l'importanza di smaltirle correttamente, dunque di migliorare l'etichettatura. Biodiversità. Alcune specie di uccelli usano mozziconi di sigaretta per difendere i loro nidi dai parassiti. Sì, perché gli uccelli selezionano e posizionano i resti di sigaretta nella cavità dei nidi, probabilmente perché i composti insetticidi e antibatterici presenti nel tabacco aiutano a ridurre la presenza di insetti nocivi. Questo comportamento suggerisce che gli animali possono sfruttare sostanze antropiche per migliorare la sopravvivenza dei loro piccoli. E a proposito di animali, molti gatti sono particolarmente attratti dalla carta igienica. Alcuni felini amano srotolarla, giocarci o addirittura cacciarla, comportamento che spesso diverte i proprietari ma può creare disordine in casa. I comportamentalisti spiegano che questa passione deriva soprattutto dall'istinto predatorio e dalla stimolazione tattile, visto che la carta offre un'esperienza simile alla caccia di una preda. Per gestire questa abitudine, i consigli includono tenere la carta fuori dalla portata del micio e offrire altri giochini stimolanti che soddisfino il suo istinto. Questa era l'ultima notizia, al prossimo appuntamento con il GR Green.
1: Radio Club. JP Cooper. She's on my mind.

0: Più musica e più divertimento. Radio Club.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri con la guerra in Iran. La guida suprema Khamenei avrebbe approvato il quadro generale dell'accordo, ma resta ancora da vedere se questo si tradurrà in un accordo definitivo. Intanto, nella sua prima risposta pubblica all'accordo tra Stati Uniti e Iran, il premier israeliano Netanyahu ha invece detto di aver ricevuto rassicurazioni dal presidente Trump sul fatto che il programma nucleare iraniano sarà completamente smantellato e ha riaffermato il diritto di Israele di difendersi dalle minacce su ogni fronte, incluso il Libano. Per Trump, il blocco navale statunitense rimarrà in vigore a tutti gli effetti fino a quando non sarà raggiunto, certificato e firmato un accordo con l'Iran.
1: Linee aperte dalle 7 di questa mattina fino alle 15 di domani in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. La maggioranza di governo vorrebbe strappare agli avversari Reggio Calabria, mentre il campo largo punta ad espugnare Venezia. Dopo 11 anni consecutivi sotto la guida di Luigi Brugnaro, la Serenissima è rilevante anche per il valore politico di un eventuale passaggio a sinistra. E infatti il capoluogo di regione del Veneto, Fortino della Lega, tuttora inespugnato.
2: Ancora elezioni amministrative, voti annullati ed operazioni di voto sospese per qualche ora in alcune sezioni elettorali del comune di Reggio Calabria per un errore nella consegna delle schede per le circoscrizioni. Delle sezioni 19, 127 e 16, situate nell'Istituto Tecnico Industriale Panella Valluri, in pieno centro cittadino, per uno scambio di plichi sono state erroneamente consegnate le schede elettorali della seconda circoscrizione, Reggio Calabria Est, invece che della prima, ovvero Reggio Centro.
1: Le Maldive si preparano un giro di vite sulle immersioni dopo la morte di 5 sub italiani. Ad anticiparlo il portavoce capo dell'ufficio del presidente Sharef poche ore dopo il recupero dei corpi e il loro arrivo in Italia. Secondo quanto avrebbe lasciato intendere, si tratterebbe di un netto irrigidimento del regolamento per quanto riguarda la possibilità di compiere il cosiddetto tech wreck diving, le immersioni tecniche all'interno di relitti o spazi angusti.
2: Cambiamo argomento. La Russia, trovandosi in un vicolo cieco sul campo di battaglia, sta terrorizzando l'Ucraina con attacchi mirati ai centri urbani. Lo ha detto l'alta rappresentante UE Kallas. Atti terroristici riprovevoli volti ad uccidere il maggior numero possibile di civili. L'utilizzo di missili balistici a medio raggio Reznik è una tattica politica intimidatoria e un gioco d'azzardo sconsiderato sul filo del rasoio nucleare. Ferma condanna anche della premier Giorgia Meloni per il pesante attacco russo con il progressivo innalzamento del livello degli armamenti utilizzati.
1: Arrivano i primi dati della nuova edizione della qualità della vita per fasce d'età del sole 24 ore. Firenze, la provincia italiana dove i bambini vivono meglio, Bolzano conquista il primato nella qualità della vita dei giovani e Trieste guida la classifica dedicata agli anziani. Trento si classifica al secondo posto sia nell'indice generazionale degli anziani che in quello dei giovani, ma al 13° posto in quello dei bambini.
2: E con questo è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da

0: Radio Club e Young Music Young People. Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
1: Sono le 21 in punto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Ciao! Lo sai che se sei un bar o un ristorante e ascolti Radio Club, hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351-851-2371. 351-851-2371.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: Sei su Radio Club. Non senti che vibes? Sono le 22 in punto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Ciao, sono Martina. Lo sai che puoi ascoltare Radio Club anche sul web? Vai su www.radio-club.it. Radio-club.it.
1: Sono le 23 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA,

0: Radio Club.
1: LP, how low can you go?

Radio Club in Valle d'Aosta l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it. Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: La tua musica, il tuo ritmo. È Radio Club.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Young Music, Young People, Young Radio. Questa è Radio Club.
1: È 1:03.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Le migliori canzoni tutto il giorno, praticamente senza interruzioni. Sei su Radio Club.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA